dico grazie amore mio, da questa sera solo a casa tornerò, dal tuo bicchiere come al solito berrò, sul tuo cuscino